Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Caffè in FM in Veneto, Trentino Alto Adige e Ferrara. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie da trattare, anche del tempo, no, da trascorrere insieme nel migliore dei modi. Tra poco parleremo subito di quelle canzoni che improvvisamente, quando ascoltate, ci fanno fare un viaggio nel tempo, no? Mettiamo un po' la retromarcia e viviamo determinati attimi vissuti un po' di anni fa. Perché determinate canzoni hanno questo potere? Lo scopriremo tra poco.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Succede un po' a tutti, cari amici di The Mag, di essere in macchina e poi a un certo punto parte un determinato brano e senza capire come ci ritroviamo catapultati in un periodo della nostra vita passato, no? Magari andiamo indietro di 10, 15, 20 anni. Perché succede tutto questo? È una cosa che accade quasi automaticamente, alziamo il volume, sorridiamo e per quei 3 minuti della canzone non siamo più in auto ma ci troviamo altrove, magari riviviamo un determinato momento d'estate con i nostri genitori, una vacanza. Gli scienziati hanno dato un nome a tutto questo, reminiscence bump, cioè il picco dei ricordi emotivi che si forma soprattutto tra i 13 e i 18 anni. Per questo motivo ci sono proprio delle canzoni ascoltate da adolescenti che diventano una specie di archivio emotivo permanente. Non ricordiamo solo la musica, ma ricordiamo chi eravamo, no? Con chi stavamo, i primi amori, magari le prime delusioni, le estate infinite, le cuffiette sul pullman, le finestre abbassate, quei piccoli attimi che comunque porteremo con noi per tutta la vita grazie a determinate canzoni. Il cervello in quel momento riattiva le stesse aree legate al piacere, alle emozioni, e non è semplicemente un ricordo ma è quasi una mini macchina del tempo, ecco. E forse è proprio per questo che certe canzoni non invecchiano mai, no? Determinati brani dentro di noi non smettono mai di suonare e la nostra preferenza musicale va anche attribuita ai momenti belli vissuti in determinati periodi della nostra vita.

Inizio di settimana, lunedì, qui The Meg con Yuri Caliola. Adesso siamo pronti per ascoltare lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Ultimamente, cari amici di The Meg, sta accadendo una cosa molto curiosa. Sempre più persone over 40 decide di tornare a scuola, tornare a studiare dietro ai banchi, e lo fa non per obbligo ma per una cultura personale e generale. Magari il percorso scolastico nell'età giusta non è andato proprio per il meglio e quindi si decide di tornare, di prendere una nuova laurea, di studiare di nuovo, e tutto questo accade per una crescita personale e non solo. Vediamo meglio tra poco quello che appunto decidono di fare determinate persone e per...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Per anni, cari amici, ci hanno venduto un'idea, secondo me molto sbagliata, che esiste un'età giusta per fare determinate cose, anche un'età giusta per studiare, no? I prima i libri, quindi età adolescenziale fino ai 18-19 anni, poi università, poi subito il lavoro e basta. Invece c'è qualcosa che sta cambiando. Negli ultimi anni stanno aumentando gli iscritti over 40 nelle università italiane. Ci sono tante persone che decidono di rimettersi in gioco quando teoricamente la scuola dovrebbe essere già un capitolo abbastanza chiuso, no? E con una chiave girata più volte, no? Con più mandate. C'è gente che lo fa per cercare nuove opportunità professionali, chi semplicemente vuole imparare qualcosa che aveva sempre rimandato. E la parte interessante è che spesso affrontano queste persone lo studio in modo completamente diverso rispetto a quando avevano magari 20 anni. Si ha meno ansia, si hanno anche più competenze, no? Si è più grandi e anche più voglia di capire davvero, perché a 40 anni magari hai messo molta più consapevolezza dentro di te. E il messaggio è bello in tutto questo, no? Non esiste una scadenza per migliorarsi. In questa epoca noi viviamo diciamo pieni di aspettative. A 30 anni devi essere abbastanza pronto per affrontare qualsiasi cosa, invece sta cambiando un po' il trend. Anche a 40 anni si può ritornare indietro e ripartire da zero per avere ancora un futuro migliore.

Parliamo di amore adesso all'interno di The Meg. Se non si trova la persona giusta, la parte mancante della mela, non è perché siamo sfortunati o perché non ci impegniamo abbastanza, ma perché ci sono anche altri problemini a cui oggi facciamo testo, no? Tipo il conto in banca. Molte persone decidono di non iniziare una nuova relazione per mancanza di soldi, ma non proprio mancanza, per una stabilità economica che ancora non c'è. Questo è il nuovo, diciamo, trend del dating moderno.

Ci sono tante persone single oggi in Italia e tutto questo accade anche perché, secondo uno studio su oltre 5.000 giovani, uno dei principali ostacoli alle relazioni in questo 2026 non è la mancanza di occasioni, perché comunque si trovano sempre, ma quella di soldi. Infatti il 52% degli intervistati ha indicato la difficoltà economica come il primo freno agli appuntamenti, e se ci pensiamo non è nemmeno così assurdo, no? Dobbiamo sovrastare tante cose prima di pensare ad una relazione: affitti altissimi, stipendi molte volte anche bassi, trasporti, aperitivi che ormai costano come una cena elegante, poi non lo so, si va al cinema, weekend, parcheggi, anche il classico usciamo a bere qualcosa è diventato meno spontaneo di una volta. E quindi succede una cosa strana: non è che le persone non vogliono innamorarsi, è che spesso si sentono economicamente troppo instabili perfino per vivere con leggerezza una relazione. Oggi i giovani adulti non stanno rimandando solo la casa, i figli o i viaggi, a volte stanno rimandando persino l'idea di costruire qualcosa con qualcuno.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì, inizio di settimana. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, sempre qui con il nostro magazine Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Radio Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budolla e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

0: Natale, sempre.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon inizio di settimana, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per un incidente avvenuto tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, ma anche a causa del traffico tipico in aumento in questa fascia oraria, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti tra Soave e l'Auto Brennero in direzione del capoluogo lombardo. Sempre verso Milano, per il traffico sostenuto sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Code per lo stesso motivo segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e tra rotatoria milanese e Castellana nella stessa direzione. In direzione Milano si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'Auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di...

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Radio Caffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati. Per il traffico intenso tipico, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste, nella stessa direzione si rallenta tra rotatoria milanese e Castellana, mentre in direzione Milano, sempre per traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e rotatoria Marghera. Rallentamenti anche sul passante di Mestre in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13, sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste si viaggia inoltre lentamente tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova. Rallentamenti per traffico intenso tra Montebello e l'Autobrennero in direzione Milano. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'Autobrennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Montebello e l'autobrenner in direzione Milano e nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'autobrenner e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
10: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Montebello e Soave in direzione Milano e nella stessa direzione si viaggia lentamente per traffico intenso tra Montebello e l'autostrada del Brennero. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Inoltre code per traffico intenso segnalate sulla A4 Venezia-Trieste in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni di marcia. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Barry
2: Buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
1: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
1: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno amici miei cari, bentornati. Eccoci qua il 25 maggio, lunedì, e noi siamo qui con il nostro macchiatone di Radio Caffè. Vi stiamo preparando anche l'estate e non ci fermeremo un giorno, vi assicuro, di questo.
6: Il macchiatone

Andiamo a vedere allora che cosa dice il Corriere della Sera. Trump congela l'intesa e la Repubblica accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea, lo scrive La Stampa. Manette stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, Il Fatto Quotidiano. USA-Iran slitta la firma, Teheran questioni risolte. Insomma, questa è la faccenda che oggi troviamo sui giornali, tra l'altro in molti comuni italiani. Oggi è anche l'ultimo giorno delle elezioni, insomma si va al voto, sapete che in molti comuni vanno al voto, poi magari sui giornali vedremo anche qualcosa di locale e parleremo anche di quello. Non possiamo ancora dire nulla, insomma abbiamo visto che le percentuali sono leggermente abbassate rispetto alla tornata precedente per alcune situazioni, poi magari ne parleremo. Intanto rimanete con noi, andiamo a vedere i locali più tardi.

0: sui giornali regionali, la Gazzetta del Sud, elezioni a Reggio, l'affluenza tiene, vedremo poi anche in altri comuni che cosa succede. I calabresi scelgono oggi i nuovi sindaci, vedete che, come vi dicevo, su alcuni giornali regionali la faccenda comunque è chiara, no? Che si parla di elezioni locali. Poi in Campania Napoli è secondo, Conte lascia, sistema Caprio, il PM rete ancora attiva, sono queste più o meno le notizie che danno da quelle parti. Vediamo invece che cosa si dice in Sardegna, travolto dal trattore guidato dal padre, l'Unione Sarda, queste sono notizie più di cronaca locale, ma si parla anche di Luna Rossa che brilla su Cagliari, sapete che insomma c'è quella bella gara che a tutti piace, insomma, che ci ha fatto diventare tutti quanti esperti quando c'era il Moro di Venezia. Di Venezia parleremo più tardi. In Toscana invece 5 ore per un prelievo, un nuovo guasto al sistema, code e disagi distretti, e restano poche ore per votare, lo scrive il Corriere di Arezzo. Vedete che anche qua si va a votare e se ne parla. Tra poco andremo a vedere i giornali del Veneto, c'è molto interesse perché c'è il capoluogo di regione, c'è Venezia che va al voto oggi fino alle 15. Tra poco rimanete con noi.
1: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Puntata di oggi con Serenella Salomoni, i litigi, parleremo dei litigi, le coppie litigano, lo diceva anche Freddie Mercury nel film, le coppie litigano, le famiglie litigano, ma in questo caso andiamo a vedere come smettere di litigare, in coppia soprattutto, ci sarà pure un sistema, no? Lo chiederemo a Serenella Salomoni, rimanete con noi, tra poco.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno, Serenella Salomone, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, e oggi di coppie parliamo, dei litigi di coppia. Buongiorno Serenella, bentornata.
1: Buongiorno.
0: I litigi di coppia, si può smettere di litigare? Si può?
1: Anche capire che cosa fanno sulla coppia i litigi, perché noi sappiamo che i litigi hanno a che vedere spesso col controllo, il potere, a tante altre cose, e quindi nella coppia qualche volta può succedere che ci siano dei litigi più o meno importanti, più o meno spiacevoli, no? Che per qualche volta oltretutto capitano veramente per delle stupidaggini, per delle cose insignificanti. Quindi ci sono però questi periodi così conflittuali. I terapisti di coppia dicono che le discussioni sono un segno positivo, perché vuol dire che ognuno dei partner ha le sue emozioni, è in grado di pensare con la sua testa e si sente anche libero di esprimersi. Però noi sappiamo che litigare porta a disagio, a infelicità, e spesso gli argomenti che fanno litigare sono i soldi, il sesso, il lavoro, l'educazione dei figli e altre ragioni che potrebbero essere anche nascoste, che non diciamo, ecco. Quindi la cosa fondamentale e importante è il tempo, perché la cosa migliore prima di parlare col partner sarebbe quella di fermarsi e pensare e fare quella che dicono la conversazione consapevole, cercare di capire. È così che bisogna imparare a fare prima di dare forse. Potete migliorare.
0: Ma io ho sempre pensato che quando litighi con una donna l'unica cosa da fare è fingersi morti.
1: Anche questo potrebbe essere, far finta di non esserci, ecco, magari poi dopo la rabbia si calma. Ciao, e allora puoi parlare più.
0: Ciao Serenella, ciao.
1: Buona giornata. Ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore, il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio
3: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Inoltre si segnalano incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le carreggiate. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico intenso in uscita Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano rallentamenti, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, tra Montecchio e l'autostrada del Brennero. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'Auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Andiamo in Veneto allora a vedere i giornali che cosa dicono. Comunali, affluenza in calo, a Venezia vota il 41,7%, ma c'è tempo, non sono pochi punti di differenza dall'altra volta, potete vederlo direttamente nei siti interessati. E il Mattino scrive: niente social fino a 16 anni, questo è un bel argomento, potremmo occuparcene anche noi. Intanto oggi andremo a vedere delle altre cose per quanto riguarda i social, andremo a vedere che cosa dice l'avvocato sugli insulti social. E questo è un titolo che troviamo anche sul Corriere delle Alpi e anche su Tribuna e anche su Nuova Venezia, visto che si parla poco delle elezioni. Ma su Nuova Venezia, per esempio, affluenza in calo di 4 punti, sfida tra Martella e Venturini, e poi oggi lo spoglio, dalle 15 si cominceranno a sapere le cose. Altre cose, nei 10 comuni vicentini ha votato il 42% degli elettori, quindi vedete che più o meno le percentuali sono quelle, poi via via andremo a vedere che cosa succede. Rimanete con noi.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Di social parleremo anche noi stamattina con l'avvocato Nicola Todeschini. Parleremo di insulti social, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Molti pensano che tanto non succede niente. Sì, non è proprio così. Andremo a riprendere un argomento con l'avvocato di fiducia che abbiamo noi qui al Macchiatone, che da anni ci dà tante soluzioni, l'avvocato Nicola Todeschini. Stamattina lo risentiremo e sentiremo che cosa ci dice su questo tema, che diventa un tema molto interessante per quanto riguarda il muoversi all'interno dei vari social e del web. Rimanete con noi, c'è il Macchiatone di Radio Caffè. Ancora bella musica.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Torniamo allora alla discussione e all'argomento. Insomma, durante una discussione su internet l'interlocutore dice all'altro: sei un imbecille, sei un ignorante e altri improperi. E quando insomma questo dice io ti denuncio, l'altro si mette a ridere, tanto non puoi farlo. Beh, questo non è mica detto che insomma. Noi lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini, che questa mattina abbiamo chiamato. Di solito lo chiamiamo per la responsabilità medica, ma oggi chiederemo questo passaggio. Intanto buongiorno avvocato e bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, può farlo o non può farlo?
1: Certo che lo può denunciare.
0: Ah, vedi.
1: Certo, non è un invito a intasare le procure di denunce per incomprensioni sorte su Facebook, ma francamente devono anche finirla gli stolti da social network a credere che quello che fanno su Facebook sia come fatto nell'intimità, in segreto. E invece insultare qualcuno in un post pubblico su Facebook, su Instagram, insomma ovunque anche altri assistono, è molto più grave di farlo tu per tu o di farlo in osteria, come sarebbe accaduto una volta, perché
0: però.
1: Il numero di persone che può prendere atto di questo insulto e quindi partecipare, ascoltare la denigrazione della dignità altrui,
0: sì,
1: è vasto, è vastissimo, al punto che il reato, in questo caso di diffamazione, è addirittura aggravato dalla comunicazione con un numero illimitato di persone. Quindi non solo ci sono buone ragioni di buona educazione, di rispetto, di civiltà, che impongono di intrattenere conversazioni anche quando sono conflittuali, ricordando sempre che si può esprimere un'opinione anche dura e anche severa senza insultare nessuno, ma vi sono ragioni anche di carattere giuridico. Purtroppo questa esplosione di chance di esprimersi fa credere a molti che il diritto a manifestare il proprio pensiero copra anche il diritto a farlo in modo sconclusionato, in modo volgare.
0: Certo.
1: E non è assolutamente così, perché il diritto di manifestare il pensiero, che è un diritto, ricordiamolo, a copertura costituzionale, vive sempre dei limiti che sono rappresentati da altri diritti, anch'essi a copertura costituzionale, che riguardano per esempio la tutela della dignità della persona. E quando due diritti di pari grado, quindi entrambi coperti dalla nostra carta costituzionale, entrano in conflitto tra loro, la libertà di uno finisce, potremmo dire, quando inizia la libertà dell'altro.
0: Bene,
1: e quindi siccome con un po' di buona educazione e di cultura è possibile contrastare l'opinione altrui senza lasciarsi andare ad insulti, fate molta attenzione a non cedere a questa tentazione, perché potrebbe veramente costarvi molto caro.
0: Grazie avvocato, grazie, buona giornata.
1: Un caro saluto a tutti.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: Hai imparato a cadere con stile.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio Gaffa.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Che dire di sport? Hanno perso tutti, scrive Tutto Sport, la mazza grande, clamoroso finale, insomma, Roma e Como in Champions, fuori Milan e Juve, e poi tra l'altro il Cagliari ha fatto il colpaccio, ma la cosa che a me piace, che è su Gazzetta dello Sport, è in Canada, quarto trionfo di Antonelli. Kimi, è bellissimo, è Hamilton, secondo, festeggia Antonelli. Vedere primo Antonelli italiano, seconda la Ferrari, con Hamilton che era al posto di Antonelli una vez, è fichissima questa cosa, mi piace da sportivo e da appassionato di Formula 1, devo dire che per me è stato un bel gran premio, l'ho guardato veramente di gusto, mi è piaciuto tantissimo e ha riacceso in me la voglia di seguire ancora la Formula 1. Oggi notizie economiche non ne diamo, di calcio abbiamo parlato poco, questa è una bella cosa. Tra poco i saluti, rimanete con noi, il macchiatone c'è.

E con questo grazie amici miei cari termina qui la puntata di oggi, lunedì 25 maggio. Allora rimanete collegati, le notizie le diamo anche noi, ma soprattutto oggi dalle 15 c'è lo spoglio per alcuni comuni, seguiremo anche noi e vedremo che cosa succederà. Siamo tutti in trepidazione. Il macchiatone torna domani, una bella giornata di felicità a tutti, ciao da Barry.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gazzetta. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste. Code anche in entrata allo svincolo di Latisana. Prudenza poi per un veicolo fermo segnalato sul passante di Mestre tra innesto A27 e Preganziolo in direzione Milano. Sul tratto Brescia-Padova della A4, traffico sostenuto e rallentamenti tra Soave e Bivio A22 sempre in direzione Milano, con code poi in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barolla.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. Il servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che alla rilevazione delle ore 23 e 41 di ieri sera hanno votato complessivamente 84.283 elettori su 201.713, 41,78%. Nel 2020 alla stessa ora aveva votato il 46,09% degli elettori. Ricordiamo che i seggi si chiuderanno oggi alle ore 15 per poi iniziare lo spoglio delle schede elettorali. La centrale del 118 di Vicenza ha attivato il soccorso alpino di Schio a seguito dell'infortunio di un'escursionista scivolata mentre con il marito percorreva in salita il sentiero numero 461 da Meda fino alla cima del Monte Summano. Sei soccorritori, tra i quali il medico di stazione, sono arrivati in cima al Summano, da lì sono scesi per 300 metri di dislivello e hanno raggiunto la 72enne di Sovizzo, che aveva riportato un trauma al piede. Dopo averle immobilizzato l'arto, i tecnici hanno caricato la donna sulla barella e l'hanno trasportata in discesa per 500 metri di dislivello fino al santuario dell'Angelo, dove era fissato il rendezvous con l'ambulanza che l'ha accompagnata all'ospedale di Sant'Orso. Il soccorso alpino di Schio è stato allertato per una persona che si era fatta male rientrando dalla falesia di Riolo. Una 51enne di Torre Belvicino, scendendo, si era infatti procurata un sospetto trauma alla caviglia. Una squadra ha raggiunto l'infortunata, le ha immobilizzato il piede e l'ha caricata in barella per poi trasportarla un'ottantina di metri fino al rendezvous con l'ambulanza. Questa notte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso è giunta la chiamata di soccorso per un incidente stradale a Nervesa della Battaglia, che ha visto coinvolta un'autovettura uscita di strada in maniera autonoma. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'ambiente e allo spegnimento dalle fiamme l'auto incidentata. Due i passeggeri a bordo, il primo è stato estratto da passanti mentre il secondo risultava deceduto. Sul posto presenti anche il 118 con un'ambulanza ed un elicottero e i carabinieri della stazione di Montebelluna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il traffico intenso tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domattina lo svincolo di Verona Est resterà chiuso in entrata verso Milano a causa di lavori notturni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolto.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. A Venezia, sul raccordo Tessera, segnalato un veicolo in panne tra la tangenziale di Messa e l'aeroporto in direzione aeroporto. Sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domattina, lo svincolo di Verona Est sarà chiuso per lavori notturni in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di Autostrade per l'Italia, code per incidente tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è quello buono.

0: casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Martellago e Preganziol in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, permangono code per incidente tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Whenever.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Martellago e Preganziol in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, permangono code per incidente tra Carnia e Pontebba in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo la tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si verificano code tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non sono segnalati altri disagi. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina sulla Brescia-Padova rimarrà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ovviamente l'attenzione va in queste ore sul risultato delle elezioni comunali del primo turno. Non dimentichiamo che ci sono i ballottaggi su cui poi si prenderà da parte dell'elettorato la più parte delle decisioni che contano, su cioè chi sarà il sindaco, là dove si andrà però al ballottaggio. E qui la vera notizia è che con ogni probabilità, stando a exit poll, proiezioni e primi risultati, è che Venezia andrebbe subito di nuovo al centrodestra, quello che non era pronosticato per la verità da nessuno, e sarebbe un bel tonico per l'alleanza che governa il paese e che ha governato peraltro anche Venezia negli ultimi 10 anni, perché molte cose, la crisi finale della giunta Brugnaro, le vicende Buttafuoco, Biennale di Venezia, la vicenda Fenice, Beatrice Venezzi, tutte queste storie si erano riverberate in negativo sulle prospettive del centrodestra, fino a far pensare che, anche auspice una candidatura forte come quella di Martella, il centrosinistra potesse espugnare quella Venezia che era già stata sua con Cacciari nel passato. E invece i risultati sono diversi, così come tiene il centrodestra, per dire il vero, anche in altre realtà. Stravince a Reggio Calabria, vince e stravince De Luca nella sua Salerno, al ritorno della sua Salerno, ma quello è un risultato personale. In questo momento, dovessi dire sine ira et studio, come si dice, senza fare il tifo per nessuno né fare ombra a nessun altro, è un risultato che premia più il centrodestra che il centrosinistra. Però stiamo parlando del primo turno, e ancora i risultati veri in carne e ossa e non exit poll e proiezione non sono tutti disponibili.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Café.
3: Aspetta un attimo, Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. In questi minuti il traffico procede scorrevole lungo i percorsi di nostra competenza. Prestare attenzione lungo raccordo aeroporto Tessera, sono infatti presenti cantieri per lavoro in corso tra Venezia Aeroporto ed il bivio per la A27 Mestre Belluno in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova dalle ore 20 di mercoledì 27 maggio alle ore 6 di giovedì 28 rimarrà chiusa per lavori l'uscita di Montebello per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali. A Venezia prosegue lo scrutinio per le elezioni comunali e, secondo le prime proiezioni, è in vantaggio il candidato del centrodestra, Simone Venturini. L'affluenza definitiva si è attestata poco sotto il 56%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. La polizia di Padova arresta un ricercato internazionale, un 54enne serbo, destinatario di un mandato di arresto dall'autorità giudiziaria francese, in quanto appartenente ad un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e al riciclaggio del denaro ricavato dall'attività illegale. L'uomo era coinvolto attivamente in concorso con altri soggetti nel traffico internazionale di cocaina, prevalentemente destinata ai paesi europei, tra cui l'Italia. Condotto in questura, veniva tratto in arresto in esecuzione del provvedimento internazionale ed associato presso la Casa Circondariale di Padova. Una giornata dedicata alla cura del territorio, alla sostenibilità e alla partecipazione civica ha coinvolto cittadini, volontari e realtà locali alla foce dell'Adige, dove i gruppi di Retake Rovigo e Retake Padova hanno preso parte alla mobilitazione nazionale che nel weekend ha unito decine di città italiane nel segno della tutela dei beni comuni. I partecipanti si sono ritrovati presso il parcheggio della foce dell'Adige a Rosolina per una passeggiata ecologica in uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del territorio. Nel corso dell'intervento sono stati raccolti e smaltiti complessivamente 200 kg di rifiuti indifferenziati abbandonati nell'area. Un risultato significativo che conferma il valore concreto dell'impegno civico e della collaborazione tra cittadini e territorio. Un team di ricercatori dell'Università di Padova ha ora proposto un nuovo algoritmo che sfrutta la sovrapposizione quantistica per superare i limiti dei supercomputer tradizionali. Si aprono così nuove strade per la scienza dei materiali, la fisica dei polimeri e la biologia. Ed è tutto per oggi. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra Palma Nova ed il bivio per la A34 Villesse Gorizia in direzione Trieste. Vi ricordiamo di guidare con prudenza per la presenza di cantieri sulla A4 Brescia Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in entrambi i sensi di marcia. E proprio l'entrata di Verona Est questa sera rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di domani 26 maggio per chi viaggia verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio Gaffa.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. In calo di quasi 5 punti percentuali si ferma al 60,1% l'affluenza nelle amministrative svoltesi in circa 750 comuni per rinnovare sindaci e consigli comunali. Al voto erano chiamati poco più di 6 milioni di italiani. Urne chiuse dalle 15, in corso lo spoglio. Le proiezioni preannunciano però i primi risultati nelle principali città. Sentiamo Laura Supino.
4: Nell'ultimo test elettorale di ampia rilevanza prima delle legislative, l'attenzione è puntata per ora sui 18 comuni capoluogo. Secondo le proiezioni, il centrodestra si conferma a Venezia, unico capoluogo di regione, con Simone Venturini, probabile la sua elezione già al primo turno. Verso una vittoria al primo turno, con quasi il 60% dei consensi, anche Vincenzo De Luca a Salerno, sostenuto da liste progressiste, il mai dimenticato sceriffo si accinge a tornare alla guida della città per la quinta volta. Due ribaltoni per ora segnalati nei capoluoghi. Il centrodestra si prende Reggio Calabria con l'exploit di Francesco Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra con Giovanni Capecchi. Per il resto sembra prevalere la continuità. Ad Arezzo si va confermando il vantaggio di Marcello Comanducci, centrodestra, anche se non è escluso il ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli. A Prato il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni verso una vittoria al primo turno. A Messina in testa il sindaco uscente dimissionario Federico Basile del movimento Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A Chieti in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini.
3: Sono stabili le condizioni del tifoso 36enne rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima del derby di Torino e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Il fatto che non ci sia stato un peggioramento è una cosa positiva, ha detto il padre Pierluigi Basoccu, secondo cui il figlio non sarebbe stato colpito da una bottiglia ma da un lacrimogeno. La procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi. Eseguiti stamane 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante le manifestazioni sportive, emessi 11 DASPO. Potrebbe trattarsi di malaria e non di Ebola, lo ha fatto sapere l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso parlando in conferenza stampa dei casi sospetti registrati in due paesi del Comasco. Si tratta di due cittadini italiani rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di circa 3 mesi che al loro rientro hanno manifestato febbre e altri sintomi. Ora sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Trump insiste per impegni precisi da Teheran sul nucleare su Hormuz, su cui stanno transitando le prime navi. Il servizio di Nicola De Muro.
5: A Teheran e Washington c'è ancora fiducia sulla possibilità di un accordo, ma entrambe le capitali oggi vogliono mostrare il volto cauto. Insomma, prima o poi l'accordo si dovrebbe fare, ma è molto più probabile il poi. I negoziati con l'Iran procedono bene, ma nessun accordo se non sarà significativo, ha detto Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz, dove oggi sono passate una trentina di navi per la prima volta da molte settimane. Anche il regime islamico e cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali come la sovranità sul nucleare e la richiesta dello stop dei bombardamenti israeliani in Libano, raid che però sono continuati anche oggi soprattutto sul sud del paese e su Tiro, e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, 2 vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Segnali positivi dall'area del Golfo Persico, una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e con il ministro degli esteri Araghchi è arrivata in Qatar.
3: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora il Papa. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo in Vaticano alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. Calcio. Dopo la Champions League sfumata all'ultima giornata, il Milan opta per la rivoluzione. Attraverso una nota ufficiale, il club comunica il licenziamento del tecnico Allegri e di buona parte della dirigenza. Lorenzo Villanetti.
6: È tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Comincia così il duro comunicato del Milan, con cui annuncia, con effetto immediato, il licenziamento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, del direttore tecnico Geoffrey Moncada e dell'allenatore Massimiliano Allegri. Un terremoto totale causato dal KO all'ultima giornata contro il Cagliari, l'1-2 a San Siro contro i sardi di Pisacane, ha frantumato i sogni di gloria della società, che accusa. Per gran parte della stagione, si legge ancora nella nota, siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato e la deludente sconfitta di ieri ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Netta e lapidare la posizione del Milan, che dunque, oltre a ripartire dall'Europa League, dovrà farlo con un nuovo tecnico e senz'altro con una nuova dirigenza.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrada Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla Brescia-Padova, fino alle ore 6 di domani, lo svincolo di entrata di Verona Est rimarrà chiuso per lavori per chi viaggia verso Milano. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di domani, sulla A4 Brescia-Padova, rimarrà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 26 maggio. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.